schön. Es fängt nicht bei den Flammen,

dei barbari. Affiderei la mia birra a un tedesco.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Ma non ti ho proprio un po'.
0: Ti rompice!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: No, c'è falsa. Oddio, voi.
0: Senza tempo di operato.
2: Zitto,
3: mi sei detto.
4: Sto solo.
5: Noi.

questo foglio il vicere v'invia. Un invito all'aranza, e in ciel sonore, e direi.

0: E non remarichi,
1: e dai, amici, voi, voi concesso.

Mit Gott sei

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: cimone di letto e s'accorda nel magico tempo fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me
1: e s'accorda va me in sospetto
0: ed ognuno i periti che fremano in
1: cuore abbandoni e prega il maglianimo
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherza. Sì. Ma è la vita più rara, non è.
1: A proteggere.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità?

per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi da l'uno prorompere. L'ho visto

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che il vero conoscevita, dico con

Innocente sfidanze,

Azzurra la veste, ed aver mio mastro, e ciarpe

che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto.

0: anzi spagnescorsi chiede in dovunque aiuta.
1: Pietro d'Aragona, il nostro erbore,
0: e sole per noi,
1: che francese,
0: nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi, e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi, e la Sicilia

Yeah.

Sorry.

0: tiro, ardite, colpio, ardite, ardizza. Ardite, colpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: colpio.

tue vanne, che in memore la mia clemenza oblia, ma ciò di che t'ascoltami, odio un consiglio

0: Qui frolli allegri morti pieni di intrecciate danze,
1: un enorme scondono e fini le sembianze.
0: A tali nostri serici in modo ci sconfiano
1: voi. Quei forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: In brevi saldi vindici qui brillano i ferri.
1: Tra suoi feroci scherri qual forte perirà,
2: a grandio chi salerà.
1: Impallidisci.
2: Udir che un po' potrebbe
0: di chi?
2: Di stesso giorno in fosso.

0: legge, rilegge, le stendio te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

Se mai su te fogli importante il servizio, qualche nota, un segreto,

0: timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare,
1: difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano!

arrivo, sei il mio tormento.

così. Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché?

0: questi in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: troppo altiero.

fantasie vedo giù se volete o non vi perdo, se vedo la ragione, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con le buone, con